0: porto via con me.
1: Radio Nova Joy.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.
2: Nossa, nossa.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Benini. Bagara al Senato dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. Il 30 luglio il voto a Montecitorio. Ilaria Salis, condannata dal Tribunale di Milano, dovrà risarcire di oltre 300.000 euro due ex collaboratori licenziati ingiustamente prima della fine del contratto. I due hanno lavorato alla campagna elettorale per le europee del 2024, dopo le quali la 42enne è stata eletta europarlamentare con AVS. Mario Roggero resta in carcere. Respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate, nel milanese. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Giallo sull'isola spagnola di Ibiza, dove il corpo di un cameriere italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato ritrovato due giorni fa nelle acque del porto, nel giorno del suo compleanno. Aperta un'inchiesta, l'ipotesi è quella dell'annegamento, ma gli investigatori aspettano l'esito dell'autopsia. Allarme di OpenAI, alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia sul lavoro in Salento. Un operaio 58enne di Galatone, Antonio Giustizieri, è morto precipitando da un'altezza di 7 metri mentre lavorava in un capannone della zona industriale. Vanni soccorsi, l'uomo era un dipendente di un'azienda che si occupa di sicurezza stradale, con sede a Secli. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri. Sanità, i dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma non basta. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici effettuati nei tempi previsti, mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati. L'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese, abbiamo fatto questo miglioramento. Non basta, perché stiamo guardando al futuro con molta molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti, del fatto se serve o meno prescrivere una programmabile.
2: 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari, Vito Leccesi. I sottoscrittori temono nuove disuguaglianze territoriali, soprattutto per le aree interne e le regioni del mezzogiorno. Nelle scorse ore anche il governatore pugliese De Caro aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Domani in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia dal palco di Trani. Poi anche le hit, le performance on the road realizzate in giro per la Puglia. Questa settimana Martina Franca, Bari Alberobello. Tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Color, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani ed Elettra Lamborghini. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Bank greasy notes.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Benini. Bagara al Senato dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. Il 30 luglio il voto a Montecitorio. Ilaria Salis, condannata dal Tribunale di Milano, dovrà risarcire di oltre 300.000 euro due ex collaboratori licenziati ingiustamente prima della fine del contratto. I due hanno lavorato alla campagna elettorale per le europee del 2024, dopo le quali la 42enne è stata eletta europarlamentare con AVS. Mario Roggero resta in carcere, respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate, nel milanese. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Giallo sull'isola spagnola di Ibiza, dove il corpo di un cameriere italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato ritrovato due giorni fa nelle acque del porto, nel giorno del suo compleanno. Aperta un'inchiesta, l'ipotesi è quella dell'annegamento, ma gli investigatori aspettano l'esito dell'autopsia. Allarme di OpenAI, alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia sul lavoro in Salento, un operaio 58enne di Galatone, Antonio Giustizieri, è morto precipitando da un'altezza di 7 metri mentre lavorava in un capannone della zona industriale. Vanno i soccorsi, l'uomo era un dipendente di un'azienda che si occupa di sicurezza stradale con sede a Secli. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri. Sanità, i dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano ma non basta, aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici effettuati nei tempi previsti, mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati. L'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro, sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta molta più attenzione, stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti, del fatto se serve o meno prescrivere una programmabile.
2: 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari, Vito Leccesi. I sottoscrittori temono nuove disuguaglianze territoriali, soprattutto per le aree interne e le regioni del mezzogiorno. Nelle scorse ore anche il governatore pugliese De Caro aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Domani in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia dal palco di Trani. Poi anche le hit, le performance on the road realizzate in giro per la Puglia. Questa settimana Martina Franca, Bari Alberobello. Tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Color, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani ed Elettra Lamborghini. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Dimmi se sei un uomo vero, un pistolo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Bagara al Senato dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. Il 30 luglio il voto a Montecitorio. Ilaria Salis, condannata dal Tribunale di Milano, dovrà risarcire di oltre 300.000 euro due ex collaboratori licenziati ingiustamente prima della fine del contratto. I due hanno lavorato alla campagna elettorale per le europee del 2024, dopo le quali la 42enne è stata eletta europarlamentare con AVS. Mario Roggero resta in carcere, respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate, nel milanese. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Giallo sull'isola spagnola di Ibiza, dove il corpo di un cameriere italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato ritrovato due giorni fa nelle acque del porto, nel giorno del suo compleanno. Aperta un'inchiesta, l'ipotesi è quella dell'annegamento, ma gli investigatori aspettano l'esito dell'autopsia. Allarme di OpenAI, alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia sul lavoro in Salento, un operaio 58enne di Galatone, Antonio Giustizieri, è morto precipitando da un'altezza di 7 metri mentre lavorava in un capannone della zona industriale. Vanni soccorsi, l'uomo era un dipendente di un'azienda che si occupa di sicurezza stradale, con sede a Secli. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri. Sanità, i dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano ma non basta, aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici effettuati nei tempi previsti, mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati. L'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro, sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti, del fatto se serve o meno prescrivere una programmabile.
2: 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari, Vito Leccesi. I sottoscrittori temono nuove disuguaglianze territoriali, soprattutto per le aree interne e le regioni del mezzogiorno. Nelle scorse ore anche il governatore pugliese De Caro aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Domani in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia dal palco di Trani. Poi anche le hit, le performance on the road realizzate in giro per la Puglia. Questa settimana Martina Franca, Bari Albero Bello. Tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Color, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani ed Elettra Lamborghini. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Bagara al Senato dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. Il 30 luglio il voto a Montecitorio. Ilaria Salis, condannata dal Tribunale di Milano, dovrà risarcire di oltre 300.000 euro due ex collaboratori licenziati ingiustamente prima della fine del contratto. I due hanno lavorato alla campagna elettorale per le europee del 2024, dopo le quali la 42enne è stata eletta europarlamentare con AVS. Mario Roggero resta in carcere, respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate, nel milanese. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Giallo sull'isola spagnola di Ibiza, dove il corpo di un cameriere italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato ritrovato due giorni fa nelle acque del porto, nel giorno del suo compleanno. Aperta un'inchiesta, l'ipotesi è quella dell'annegamento, ma gli investigatori aspettano l'esito dell'autopsia. Allarme di OpenAI, alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia sul lavoro in Salento, un operaio 58enne di Galatone, Antonio Giustizieri, è morto precipitando da un'altezza di 7 metri mentre lavorava in un capannone della zona industriale. Vanni soccorsi, l'uomo era un dipendente di un'azienda che si occupa di sicurezza stradale, con sede a Secli. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri. Sanità, i dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma non basta, aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici effettuati nei tempi previsti, mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati. L'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro, sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta molta più attenzione, stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti, del fatto se serve o meno prescrivere una programmabile.
2: 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari, Vito Leccesi. I sottoscrittori temono nuove disuguaglianze territoriali, soprattutto per le aree interne e le regioni del mezzogiorno. Nelle scorse ore anche il governatore pugliese De Caro aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Domani in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia dal palco di Trani. Poi anche le hit, le performance on the road realizzate in giro per la Puglia. Questa settimana Martina Franca, Bari Albero Bello. Tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Color, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani ed Elettra Lamborghini. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Let's go, girls.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Benini. Bagara al Senato dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. Il 30 luglio il voto a Montecitorio. Ilaria Salis, condannata dal Tribunale di Milano, dovrà risarcire di oltre 300.000 euro due ex collaboratori licenziati ingiustamente prima della fine del contratto. I due hanno lavorato alla campagna elettorale per le europee del 2024, dopo le quali la 42enne è stata eletta europarlamentare con AVS. Mario Roggero resta in carcere, respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate, nel milanese. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Giallo sull'isola spagnola di Ibiza, dove il corpo di un cameriere italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato ritrovato due giorni fa nelle acque del porto, nel giorno del suo compleanno. Aperta un'inchiesta, l'ipotesi è quella dell'annegamento, ma gli investigatori aspettano l'esito dell'autopsia. Allarme di OpenAI, alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia sul lavoro in Salento. Un operaio 58enne di Galatone, Antonio Giustizieri, è morto precipitando da un'altezza di 7 metri mentre lavorava in un capannone della zona industriale. Vanni soccorsi, l'uomo era un dipendente di un'azienda che si occupa di sicurezza stradale con sede a Secli. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri. Sanità, i dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano ma non basta, aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici effettuati nei tempi previsti, mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati. L'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta molta più attenzione, stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti, del fatto se serve o meno prescrivere una programmabile.
2: 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari, Vito Leccesi. I sottoscrittori temono nuove disuguaglianze territoriali, soprattutto per le aree interne e le regioni del mezzogiorno. Nelle scorse ore anche il governatore pugliese De Caro aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Domani in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia dal palco di Trani. Poi anche le hit e le performance on the road realizzate in giro per la Puglia. Questa settimana Martina Franca, Bari Albero Bello. Tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Color, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani ed Elettra Lamborghini. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Tacata. Tu sabes che cosa è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nuova ondata di raid USA contro l'Iran, intesa sul nucleare tra Washington e Riyadh. Nel Mar Rosso gli Houthi attaccano due petroliere saudite, missili di Teheran sulle basi statunitensi. Intanto Israele occupa il 74% di Gaza, si aggrava la crisi umanitaria. Zelensky non placa la piazza, a Kiev continua la protesta. Fedorov torni alla difesa, lo slogan. Non basta il licenziamento del capo dell'esercito ucraino, sale la richiesta di rimettere al suo posto il popolare ex ministro. Missili sui depositi dell'Amazon russa, a ore incontro Rubio Lavrov. La Sicilia brucia, decine di roghi in tutta l'isola, la situazione più critica in provincia di Catania. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone, bruciano i boschi di Monreale, muore un pompiere in provincia di Caltanissetta, intossicato un collega. Settimana di scioperi, dopo gli aerei si fermano i treni. Mobilitazione nazionale nel comparto ferroviario dalle 21 di oggi e per 24 ore. Domani diversi stop a livello locale anche nel trasporto pubblico. Poi sarà la volta di quello marittimo. Disagi ovunque nei giorni dell'esodo estivo. Nell'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, un paio di sospettati. I PM iscrivono nel registro degli indagati due custodi. I carabinieri cercano i destinatari del farmaco e la rete del traffico illecito. Si spezza il fronte dell'AFA, allerta gialla per temporali in tre regioni. Si tratta di Abruzzo, Molise e Puglia. Restano due città da bollino rosso, Cagliari e Palermo. All'orizzonte un ritorno del gran caldo che potrebbe collocarsi verso la fine della prossima settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Tragedia sul lavoro a Galatone in Salento. Un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, è morto ieri pomeriggio precipitando da un'altezza di 7 metri mentre lavorava in un capannone della zona industriale. Vani i soccorsi. L'uomo era un dipendente di un'azienda che si occupa di sicurezza stradale con sede a Secchi. Si indaga sulle cause dell'incidente. Sanità, i dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma non basta. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici nei tempi. Mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati, l'assessore pugliese Pentassuglia guarda al futuro. Sentiamo.
3: In pochi giorni, qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti.
2: 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari, Vito Leccese. Si temono nuove disuguaglianze territoriali. Nelle scorse ore il governatore pugliese De Caro ha annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Oggi in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco di Trani, tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Colors, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani e Elettra Lamborghini. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. La Sicilia brucia, decine di roghi in tutta l'isola. La situazione più critica è in provincia di Catania. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. Bruciano i boschi di Monreale. Muore un pompiere in provincia di Caltanissetta, intossicato un collega. Nuova ondata di raid USA contro l'Iran, intesa sul nucleare tra Washington e Riyadh. Nel Mar Rosso gli Houthi attaccano due petroliere saudite. Missili di Teheran sulle basi statunitensi. Intanto Israele occupa il 74% di Gaza, si aggrava la crisi umanitaria. Zelensky non placa la piazza, a Kiev continua la protesta, lo slogan Fedorov torni alla difesa. Non basta il licenziamento del capo dell'esercito ucraino, sale la richiesta di rimettere al suo posto il popolare ex ministro. Missili sui depositi dell'Amazon russa, a ore incontro Rubio Lavrov. Si spezza il fronte dell'AFA, allerta gialla per temporali in tre regioni, Abruzzo, Molise e Puglia. Restano due città da bollino rosso, Palermo e Cagliari. All'orizzonte un ritorno del gran caldo che potrebbe collocarsi verso la fine della prossima settimana. Nell'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, un paio di sospettati. I PM iscrivono nel registro degli indagati due custodi. I carabinieri cercano i destinatari del farmaco e la rete del traffico illecito. Settimana di scioperi, dopo gli aerei si fermano i treni. Mobilitazione nazionale nel comparto ferroviario, dalle 21 e per 24 ore. Domani diversi stop a livello locale anche nel trasporto pubblico. Poi sarà la volta di quello marittimo. Disagi ovunque nei giorni dell'esodo estivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Un operaio è morto in un incidente sul lavoro ieri nella zona industriale di Galatone, nell'Eccese. La vittima è Antonio Giustizieri, di 58 anni, dipendente di un'azienda nel settore della sicurezza stradale con sede a Secli. L'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno di un capannone. 12 sindaci della provincia di Foggia chiedono l'istituzione del Tribunale del Gargano. I primi cittadini danno pieno sostegno al procuratore di Foggia Enrico Infante, che per primo aveva sollevato il caso durante l'audizione in commissione giustizia della Camera. Serve un tribunale che faccia fronte alle criticità di un territorio complesso, aveva dichiarato Infante. In Puglia nasce il tavolo istituzionale sull'obesità, un problema che in regione riguarda il 51% degli over 65 e oltre un bambino su quattro. A proporlo è stata la commissione sanità della Puglia su iniziativa del presidente Felice Spaccavento. Sentiamo.
3: L'obesità è una malattia cronica, l'obesità è malattia cardiovascolare, è diabete, è depressione, è malattia epatica, è osteoarticolare, quindi tutto questo significa curare la persona, impedire movimenti di mobilità passiva e tenerci i nostri pazienti a curare ed essere curati in Puglia.
2: Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilaria Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco di Trani, tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Colors, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabani e Elettra Lamborghini. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

pa abajo, muévanlo suavecito y vamos arriba.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. La Sicilia brucia, decine di roghi in tutta l'isola. La situazione più critica è in provincia di Catania. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. Bruciano i boschi di Monreale. Muore un pompiere in provincia di Caltanissetta. Intossicato un collega. Nuova ondata di raid USA contro l'Iran. Intesa sul nucleare tra Washington e Riyadh. Nel Mar Rosso gli Houthi attaccano due petroliere saudite. Missili di Teheran sulle basi statunitensi. Intanto Israele occupa il 74% di Gaza, si aggrava la crisi umanitaria. Zelensky non placa la piazza, a Kiev continua la protesta, lo slogan Fedorov torni alla difesa. Non basta il licenziamento del capo dell'esercito ucraino, sale la richiesta di rimettere al suo posto il popolare ex ministro. Missili sui depositi della Amazon russa, a ore incontro Rubio Lavrov. Si spezza il fronte dell'AFA, allerta gialla per temporali in tre regioni, Abruzzo, Molise e Puglia. Restano due città da bollino rosso, Palermo e Cagliari. All'orizzonte un ritorno del gran caldo che potrebbe collocarsi verso la fine della prossima settimana. Nell'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, un paio di sospettati. I PM iscrivono nel registro degli indagati due custodi. I carabinieri cercano i destinatari del farmaco e la rete del traffico illecito. Settimana di scioperi, dopo gli aerei si fermano i treni. Mobilitazione nazionale nel comparto ferroviario, dalle 21 e per 24 ore. Domani diversi stop a livello locale anche nel trasporto pubblico. Poi sarà la volta di quello marittimo. Disagi ovunque nei giorni dell'esodo estivo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Un operaio è morto in un incidente sul lavoro ieri nella zona industriale di Galatone, nell'Eccese. La vittima è Antonio Giustizieri, di 58 anni, dipendente di un'azienda nel settore della sicurezza stradale, con sede a Secli. L'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno di un capannone. 12 sindaci della provincia di Foggia chiedono l'istituzione del Tribunale del Gargano. I primi cittadini danno pieno sostegno al procuratore di Foggia, Enrico Infante, che per primo aveva sollevato il caso durante l'audizione in Commissione Giustizia della Camera. Serve un tribunale che faccia fronte alle criticità di un territorio complesso, aveva dichiarato Infante. In Puglia nasce il tavolo istituzionale sull'obesità, un problema che in regione riguarda il 51% degli over 65 e oltre un bambino su quattro. A proporlo è stata la Commissione Sanità della Puglia su iniziativa del presidente Felice Spaccavento, sentiamo.
3: L'obesità è una malattia cronica, l'obesità è malattia cardiovascolare, è diabete, è depressione, è malattia epatica, è osteoarticolare, quindi tutto questo significa curare la persona, impedire movimenti di mobilità passiva e tenerci i nostri pazienti a curare ed essere curati in Puglia.
2: Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco di tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Colors, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabani e Elettra Lamborghini. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Mesdames, messieurs, le

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
2: Let me tell you.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Nel Cagliaritano un 39enne spara al fratello uccidendolo e poi alla moglie, ora in ospedale in condizioni critiche. Il responsabile si è costituito. Sempre in Sardegna, in provincia di Nuoro, un 19enne investe una ragazza di 21 anni e muore accoltellato dal fratello minorenne di lei. La giovane è grave. 12esima notte di raid americani sull'Iran. Nel mirino anche il centro nucleare di Bushehr. Impiegati bombardieri strategici B1, ira di Teheran che mina. Da Hormuz non passerà nemmeno una goccia di petrolio. Nello stretto una petroliera in fiamme, altre due tornano indietro, lo comunicano i Pasdaran. A Manila, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e l'omologo russo Lavrov. Mosca, dopo il sì della Casa Bianca a nuove sanzioni, lamenta inaccettabile qualunque ulteriore consegna di armi all'Ucraina. Intanto Zelensky valuta una visita a Washington per nuovi colloqui con Trump. Abderrahim Fakir era legato anche durante il massaggio cardiaco. È quanto emerge dal video registrato dalla bodycam di uno degli agenti coinvolti nell'arresto di Bologna e da quanto ricostruito risulta che la centrale abbia respinto la richiesta dei poliziotti per l'invio di un medico. Una donna di 90 anni, residente nel Comasco, è deceduta ieri dopo aver riportato gravi ustioni a seguito di un incidente domestico. Stando a quanto ricostruito, avrebbe acceso una sigaretta mentre faceva ossigenoterapia, causando un ritorno di fiamma. Inutile il trasferimento d'urgenza in ospedale. Calcio, si allontana l'ipotesi di Pep Guardiola sulla panchina della nazionale. Secondo la Gazzetta, l'allenatore avrebbe chiesto 20 milioni a stagione, quasi il doppio di quanto offerto dalla FIGC dopo le prime trattative, e intanto torna a farsi sentire il nome di Antonio Conte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari, Vito Leccese. Si temono nuove disuguaglianze territoriali. Nelle scorse ore il governatore pugliese Antonio De Caro ha annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Si moltiplicano nel periodo estivo i furti in appartamento. Nelle scorse ore scattati alcuni arresti in Puglia e Basilicata. Due giovani sono stati arrestati in flagranza a Palazzo San Gervasio nel Potentino mentre scappavano dalla casa che avevano appena svaligiato. Episodio simile a Cerignola nel Foggiano, beccato dalla polizia un 46enne mentre consumava il furto in un appartamento. Riconsegnati soldi e beni ai legittimi proprietari. Una necropoli romana sul fondale davanti a Torre Chianca in provincia di Lecce e il parco sommerso e costiero di Porto Cesareo che sarà inaugurato domani. Il patrimonio archeologico per la prima volta diventa accessibile a tutti e potrà essere ammirato camminando lungo la riva o nuotando con maschera e boccaglio. Stasera in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco di Trani tra gli artisti della quarta puntata Annalisa, Tommaso Paradiso, The Colors, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani, Elettra Lamborghini. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Continua l'offensiva ucraina contro le infrastrutture energetiche russe. Nella notte a fuoco un deposito di carburante a Ulyanovsk. Droni di Kiev anche su Crimea e Voronezh, 2 morti e 4 feriti. Intanto Zelensky pensa a possibili colloqui con Trump a Washington la prossima settimana. Accordo nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita. La monarchia sunnita potrà costruire reattori con tecnologia americana e arricchire l'uranio. L'intesa ha durata 30 anni. Ma anche se il patto è riferito a impieghi civili, si affaccia al timore che Riyadh possa dotarsi di bombe atomiche. Abderrahim Fakir era ammanettato durante il massaggio cardiaco, è quanto emerge dal video registrato dalla bodycam di uno degli agenti coinvolti nell'arresto di Bologna. Il legale della famiglia denuncia condotta inammissibile, dovevano slegarlo. In provincia di Nuoro, fermato un minorenne per l'accoltellamento di un ragazzo di 19 anni ieri sera a Barisardo. Stando alle ricostruzioni, la vittima aveva investito in auto una 22enne, ora grave in ospedale. Il fratello di lei, dopo l'incidente, l'avrebbe raggiunto e colpito a morte. L'Italia alle prese con gli effetti del caldo estremo, violente grandinate tra Marche e Abruzzo, con chicchi grandi come palline da golf, hanno causato almeno 60 feriti. La Sicilia invece in balia degli incendi, centinaia di evacuati nell'Agrigentino, in provincia di Caltanissetta morto un pompiere. Atterraggio di emergenza a Malpensa nella notte per un Boeing della compagnia polacca LOT, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. A far scattare la procedura un malore del comandante, l'uomo sta bene, nessuna conseguenza per i passeggeri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Si indaga sull'incidente sul lavoro avvenuto ieri a Galatone nel Salento. A perdere la vita un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, sarebbe precipitato da un'altezza di 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno di un capannone. Si tratta della seconda vittima sul lavoro in una settimana in Puglia. Lo scorso 16 luglio a Montesano Salentino è deceduto un operaio di 33 anni. Verrà inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio dell'aeroporto di Bari. Il parcheggio è il primo low cost all'interno dell'area, costerà 6 euro al giorno, è coperto e si sviluppa su 2 piani, mettendo a disposizione dei cittadini 611 nuovi posti auto. A renderlo particolare anche la tecnica costruttiva, perché la struttura si può smantellare. Oltre 230 kg di alimenti sono stati raccolti grazie alla generosità dei detenuti del carcere di Foggia e saranno destinati dalla Caritas alle famiglie bisognose. L'iniziativa si è sviluppata all'interno della casa circondariale foggiana, un momento di grande solidarietà ma anche di riflessione sui valori della vita e della comunità. Calcio, il Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo il calciatore Lukas Grgic. Il centrocampista austriaco ha firmato un contratto fino a giugno 2028 e sarà da subito a disposizione di mister Rastelli e dei nuovi compagni nel ritiro di Roccaraso. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.
3: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Continua l'offensiva ucraina contro le infrastrutture energetiche russe. Nella notte a fuoco un deposito di carburante a Ulyanovsk. Droni di Kiev anche su Crimea e Voronezh, 2 morti e 4 feriti. Intanto Zelensky pensa a possibili colloqui con Trump a Washington la prossima settimana. Accordo nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita. La monarchia sunnita potrà costruire reattori con tecnologia americana e arricchire l'uranio. L'intesa ha durata 30 anni. Ma anche se il patto è riferito a impieghi civili, si affaccia al timore che Riyadh possa dotarsi di bombe atomiche. Abderrahim Fakir era ammanettato durante il massaggio cardiaco, è quanto emerge dal video registrato dalla bodycam di uno degli agenti coinvolti nell'arresto di Bologna. Il legale della famiglia denuncia condotta inammissibile, dovevano slegarlo. In provincia di Nuoro, fermato un minorenne per l'accoltellamento di un ragazzo di 19 anni ieri sera a Barisardo. Stando alle ricostruzioni, la vittima aveva investito in auto una 22enne, ora grave in ospedale. Il fratello di lei, dopo l'incidente, l'avrebbe raggiunto e colpito a morte. L'Italia alle prese con gli effetti del caldo estremo, violente grandinate tra Marche e Abruzzo, con chicchi grandi come palline da golf, hanno causato almeno 60 feriti. La Sicilia invece in balia degli incendi, centinaia di evacuati nell'Agrigentino, in provincia di Caltanissetta, morto un pompiere. Atterraggio di emergenza a Malpensa nella notte per un Boeing della compagnia polacca LOT, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. A far scattare la procedura un malore del comandante, l'uomo sta bene, nessuna conseguenza per i passeggeri. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Si indaga sull'incidente sul lavoro avvenuto ieri a Galatone nel Salento. A perdere la vita un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, sarebbe precipitato da un'altezza di 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno di un capannone. Si tratta della seconda vittima sul lavoro in una settimana in Puglia. Lo scorso 16 luglio a Montesano Salentino è deceduto un operaio di 33 anni. Verrà inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio dell'aeroporto di Bari. Il parcheggio è il primo low cost all'interno dell'area, costerà 6 euro al giorno, è coperto e si sviluppa su 2 piani, mettendo a disposizione dei cittadini 611 nuovi posti auto. A renderlo particolare anche la tecnica costruttiva, perché la struttura si può smantellare. Oltre 230 kg di alimenti sono stati raccolti grazie alla generosità dei detenuti del carcere di Foggia e saranno destinati dalla Caritas alle famiglie bisognose. L'iniziativa si è sviluppata all'interno della casa circondariale foggiana, un momento di grande solidarietà ma anche di riflessione sui valori della vita e della comunità. Calcio, il Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo il calciatore Lukas Grgic. Il centrocampista austriaco ha firmato un contratto fino a giugno 2028 e sarà da subito a disposizione di mister Rastelli e dei nuovi compagni nel ritiro di Roccaraso. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba!
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Ha ferito la moglie a colpi di pistola e ha ucciso il fratello. Lei è gravissima. Dopo una breve fuga si è presentato spontaneamente in caserma confessando quanto appena compiuto. L'assassino è un 39enne con regolare porto d'armi. È successo all'alba a Quartus Sant'Elena nel Cagliaritano. Ucciso a coltellate invece dopo aver investito una ragazza, ha fermato il fratello minorenne di lei. Avrebbe voluto vendicare, insieme all'attuale fidanzato, la sorella, da ieri ricoverata all'ospedale Brozzo di Cagliari, con traumi a entrambe le gambe. L'aggressione ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. Emergenza roghi in Sicilia. Tutti gli incendi più piccoli sono stati domati. I fronti più gravi e problematici restano quelli di Santo Stefano, Quisquina, Cammarata e Monreale. Lo dichiara il capo della Protezione Civile Siciliana, Cocina, che parla anche di attacco criminale. La guerra in Ucraina, possibile incontro fra Trump e Zelensky a Washington. Intanto c'è l'accordo sul 21° pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. A Manila invece il ministro russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio. In Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani. Teheran avverte: non una goccia di petrolio da Hormuz se colpite le infrastrutture. E gli Houthi intanto attaccano due petroliere saudite nel Mar Rosso. Malori in volo per il comandante, atterraggio d'emergenza a Malpensa. Il Boeing 737 era partito da Palma di Maiorca ed era diretto a Varsavia. Nessun ferito. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba Sanità. I dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma si continua a lavorare. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici nei tempi. Mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati, l'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni e qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti.
2: A 103 anni è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per una frattura del femore e ora sta bene. Protagonista, un'anziana di Torre Maggiore nel Foggiano. L'operazione è stata portata a termine senza complicazioni nell'ospedale di San Severo. La donna ora è in fase di riabilitazione. Inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio dell'aeroporto di Bari, si tratta del primo parcheggio low cost all'interno dell'area, costerà 6 euro al giorno, è coperto e si sviluppa su due piani, mettendo a disposizione dei cittadini 611 nuovi posti auto. Intanto cresce il turismo a Bari, superato il tetto di 1,5 milioni di pernottamenti in città. Apre le porte in anteprima domani a Foggia il museo Casa Arbore. Ospiterà l'importante collezione di oggetti donati alla città da Renzo Arbore. Un patrimonio che racconta non solo la lunga carriera del maestro, ma anche un pezzo importante della storia dello spettacolo, della musica, della radio e della TV italiana. Il museo sarà un nuovo contenitore culturale polifunzionale aperto alla comunità. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Spara alla moglie ferendola gravemente, poi al fratello uccidendolo. Alba di sangue tra Solanas e Margine Rosso a Quartu in Sardegna. Il presunto assassino, un uomo di 39 anni, poi si è presentato ai carabinieri. All'origine del gesto ci sarebbero contrasti in famiglia. Ucciso a coltellate dopo aver investito una ragazza, fermato il fratello minorenne di lei, avrebbe voluto vendicare, insieme all'attuale fidanzato, la sorella, da ieri ricoverata all'ospedale Brozzu di Cagliari con traumi a entrambe le gambe. L'aggressione a Bari Sardo, nell'Ogliastra. Più sicurezza nelle piscine dopo le tragedie degli ultimi mesi. La Camera ha approvato, con 244 voti favorevoli di tutti i gruppi, l'emendamento al decreto sport sui sistemi di aspirazione. In caso di violazione è prevista la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti. Malore in volo per il comandante e atterraggio d'emergenza a Malpensa. Il Boeing 737 era partito da Palma di Maiorca ed era diretto a Varsavia. Nessun ferito. In Medio Oriente, gli Houthi attaccano due petroliere saudite nel Mar Rosso. Nuova ondata di attacchi statunitensi. Teheran avverte, non una goccia di petrolio da Hormuz se colpite le infrastrutture. Calcio, mentre si attende da Pep Guardiola una risposta alla proposta di diventare nuovo CT della Nazionale, i nuovi vertici della FIGC, il presidente Malagò, il direttore generale Maldini e l'advisor Leonardo, incontrano oggi i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Calcio a Milano. Queste breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba Sanità. I dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma si continua a lavorare. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici nei tempi. Mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati, l'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni e qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti.
2: A 103 anni è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per una frattura del femore e ora sta bene. Protagonista, un'anziana di Torre Maggiore nel Foggiano. L'operazione è stata portata a termine senza complicazioni nell'ospedale di San Severo. La donna ora è in fase di riabilitazione. Inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio dell'aeroporto di Bari, si tratta del primo parcheggio low cost all'interno dell'area, costerà 6 euro al giorno, è coperto e si sviluppa su due piani, mettendo a disposizione dei cittadini 611 nuovi posti auto. Intanto cresce il turismo a Bari, superato il tetto di 1,5 milioni di pernottamenti in città. Apre le porte in anteprima domani a Foggia il museo Casa Arbore. Ospiterà l'importante collezione di oggetti donati alla città da Renzo Arbore, un patrimonio che racconta non solo la lunga carriera del maestro, ma anche un pezzo importante della storia dello spettacolo, della musica, della radio e della TV italiana. Il museo sarà un nuovo contenitore culturale polifunzionale aperto alla comunità. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina, possibile incontro fra Trump e Zelensky a Washington. Intanto c'è l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. A Manila invece il ministro russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio. In Iran continuano gli attacchi americani, non una goccia di petrolio da Hormuz se colpite infrastrutture, avverte Teheran. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite nel Mar Rosso. Sul nucleare Stati Uniti e Arabia Saudita firmano un accordo storico, sia all'arricchimento dell'uranio. Più sicurezza nelle piscine dopo le tragedie degli ultimi mesi. La Camera ha approvato con 244 voti favorevoli di tutti i gruppi l'emendamento al decreto sport sui sistemi di aspirazione. In caso di violazione è prevista la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti. La sera del 4 luglio era riuscita a mettere in fuga il suo assalitore mordendolo e divincolandosi. Arrestato un 26enne straniero regolare che aveva aggredito la donna mentre stava facendo jogging al Parco delle Cave di Milano. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre stava tentando di spegnere un incendio scoppiato a Caltanissetta in Sicilia. È emergenza roghi nell'isola. I fronti più gravi e problematici restano quelli di Santo Stefano, Quisquina, Cammarata e Monreale. Atterraggio d'emergenza nella notte a Malpensa, malore in volo per il comandante della LOT Polish Airlines. In pista sono confluiti i soccorsi e i vigili del fuoco. Nessun ferito tra passeggeri e personale. Queste breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba Sanità. I dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma si continua a lavorare. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici nei tempi. Mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati, l'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni e qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti.
2: A 103 anni è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per una frattura del femore e ora sta bene. Protagonista, un'anziana di Torre Maggiore nel Foggiano. L'operazione è stata portata a termine senza complicazioni nell'ospedale di San Severo. La donna ora è in fase di riabilitazione. Inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio dell'aeroporto di Bari, si tratta del primo parcheggio low cost all'interno dell'area, costerà 6 euro al giorno, è coperto e si sviluppa su due piani mettendo a disposizione dei cittadini 611 nuovi posti auto. Intanto cresce il turismo a Bari, superato il tetto di 1,5 milioni di pernottamenti in città. Apre le porte in anteprima domani a Foggia il museo Casa Arbore. Ospiterà l'importante collezione di oggetti donati alla città da Renzo Arbore. Un patrimonio che racconta non solo la lunga carriera del maestro, ma anche un pezzo importante della storia dello spettacolo, della musica, della radio e della TV italiana. Il museo sarà un nuovo contenitore culturale polifunzionale aperto alla comunità. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

mai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Benini. Via libera della Camera all'emendamento al decreto sport che introduce nuove misure per la sicurezza nelle piscine. La stretta prevede la chiusura degli impianti con i bocchettoni fuori norma fino all'adeguamento. Istituito un fondo da quasi 5 milioni di euro per sostenere le strutture. I carabinieri hanno fermato nella notte un minore accusato dell'omicidio del 19enne Simone Concas, ucciso ieri a Bari Sardo in Ogliastra. È il fratello della ragazza di 22 anni investita poco prima dalla vittima. Insieme al fidanzato della giovane avrebbe inseguito l'investitore per poi accoltellarlo a morte. Sempre in Sardegna, un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. I fatti stamattina all'alba tra Solanas e Quartu nel Cagliaritano. La donna è in ospedale in condizioni critiche. Il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari. Ipotesi batterio killer in un asilo di Tropea, in provincia di Vibo Valentia. Un bimbo di 18 mesi è morto oggi all'ospedale di Catanzaro e altri 4 sono stati ricoverati con sintomi simili. 3 sono già stati dimessi. Aperta un'inchiesta, si sospetta che il germe possa essersi diffuso attraverso i fasciatoi. Trump avverte l'Iran: riterremo Teheran responsabile dei futuri attacchi degli Houthi. Le parole del presidente americano arrivano dopo che i ribelli yemeniti hanno colpito 2 petroliere saudite accusate di aver violato il blocco navale da loro imposto lunedì nel Mar Rosso. Maxi multa della Commissione Europea a Google: 890 milioni di euro per aver violato le norme sulla concorrenza del Digital Markets Act e favorito i propri servizi, imponendo anche paletti restrittivi agli altri sviluppatori. La reazione della Big Tech: così si danneggiano i prodotti amati dagli europei. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba Sanità. I dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma si continua a lavorare. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici nei tempi. Mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati, l'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni e qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti.
2: A 103 anni è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per una frattura del femore e ora sta bene. Protagonista, un'anziana di Torre Maggiore nel Foggiano. L'operazione è stata portata a termine senza complicazioni nell'ospedale di San Severo. La donna ora è in fase di riabilitazione. Inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio dell'aeroporto di Bari, si tratta del primo parcheggio low cost all'interno dell'area, costerà 6 euro al giorno, è coperto e si sviluppa su 2 piani, mettendo a disposizione dei cittadini 611 nuovi posti auto. Intanto cresce il turismo a Bari, superato il tetto di 1,5 milioni di pernottamenti in città. Apre le porte in anteprima domani a Foggia il museo Casa Arbore. Ospiterà l'importante collezione di oggetti donati alla città da Renzo Arbore, un patrimonio che racconta non solo la lunga carriera del maestro, ma anche un pezzo importante della storia dello spettacolo, della musica, della radio e della TV italiana. Il museo sarà un nuovo contenitore culturale polifunzionale aperto alla comunità. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile dei futuri attacchi degli Houthi. Parola di Trump dopo l'aggressione dei ribelli yemeniti a due petroliere saudite nel Mar Rosso. Il presidente americano è tornato anche sull'intesa sul nucleare con l'Arabia Saudita, subordinata all'adesione agli accordi di Abramo. La BCE lascia invariati i tassi di interesse, al 2,25% quello sui depositi, al 2,40% quello sui rifinanziamenti principali e al 2,65 il tasso sui prestiti marginali. Per Francoforte l'impatto dell'energia sui prezzi deve ancora manifestarsi appieno. Piscine più sicure, via libera della Camera all'emendamento al decreto sport. La stretta prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni fuori norma fino all'adeguamento. Istituito un fondo da quasi 5 milioni di euro per sostenere le strutture, previsto anche l'obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Ipotesi batterio killer in un asilo di Tropea, Vibo Valentia. Un bimbo di 18 mesi è morto oggi all'ospedale di Catanzaro e altri 4 sono stati ricoverati con sintomi simili. 3 sono già stati dimessi. Aperta un'inchiesta, il germe potrebbe essersi diffuso attraverso i fasciatoi. Chiusa per precauzione la scuola. Rapina in una banca di Casalecchio sul Reno, alle porte di Bologna, con i rapinatori che hanno chiuso i dipendenti nel cavò. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono riusciti a entrare a soccorrere gli ostaggi. I malviventi sono fuggiti e sono ora ricercati. A Milano, nella sede della Lega Serie A, la prima uscita ufficiale del direttore tecnico della nazionale Maldini, insieme al presidente della FIGC Malagò e all'advisor Leonardo. Non c'è fretta sul CT, attendiamo la persona che vogliamo. Poi il retroscena, prima di Guardiola ho chiamato Ancelotti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sanità, i dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma si continua a lavorare. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici nei tempi. Mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati, l'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti.
2: A 103 anni è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per una frattura del femore e ora sta bene. Protagonista, un'anziana di Torre Maggiore nel Foggiano. L'operazione è stata portata a termine senza complicazioni nell'ospedale di San Severo. La donna ora è in fase di riabilitazione. Inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio dell'aeroporto di Bari, si tratta del primo parcheggio low cost all'interno dell'area, costerà 6 euro al giorno, è coperto e si sviluppa su due piani, mettendo a disposizione dei cittadini 611 nuovi posti auto. Intanto cresce il turismo a Bari, superato il tetto di 1,5 milioni di pernottamenti in città. Apre le porte in anteprima domani a Foggia il museo Casa Arbore. Ospiterà l'importante collezione di oggetti donati alla città da Renzo Arbore. Un patrimonio che racconta non solo la lunga carriera del maestro, ma anche un pezzo importante della storia dello spettacolo, della musica, della radio e della TV italiana. Il museo sarà un nuovo contenitore culturale polifunzionale aperto alla comunità. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Tragedia all'ospedale di Catanzaro. Morto un bimbo di 18 mesi, forse per un batterio killer contratto all'asilo di Tropea attraverso i fasciatoi. Altri 4 bambini che frequentano la struttura sono stati ricoverati con gli stessi sintomi. Indaga la procura di Vibo Valentia, chiusa per precauzione la scuola. Dal Marocco parla la moglie di Abderrahim Fakir, morto domenica durante un fermo di polizia a Bologna. Lo hanno giustiziato e ammazzato senza motivo, ha detto la donna a una TV locale. Diffuso dal TG1, il video della bodycam di uno degli agenti coinvolti mostra i momenti in cui il 42enne viene placcato e immobilizzato. Piscine più sicure, via libera della Camera alla Stretta, prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni fuori norma fino all'adeguamento e l'obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Per la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri a Monterotondo alle porte di Roma, 3 persone indagate per omicidio colposo. Trump avverte l'Iran: riterremo Teheran responsabile dei futuri attacchi degli Houthi. Le parole del presidente americano dopo l'aggressione dei ribelli yemeniti a 2 petroliere saudite nel Mar Rosso. Intanto il greggio continua a salire sui mercati. Brent oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio. La BCE lascia invariati i tassi di interesse: al 2,25% quello sui depositi, al 2,40% quello sui rifinanziamenti principali, al 2,65% quello sui prestiti marginali. Per Francoforte l'impatto dell'energia sui prezzi deve ancora manifestarsi appieno. Nella sede della Lega Serie A di Milano, il primo incontro tra i club e il presidente della FIGC Malagò, il direttore tecnico della nazionale Maldini e l'advisor Leonardo. Non c'è fretta sul CT, attendiamo la persona che vogliamo, ha detto l'ex capitano del Milan. Poi il retroscena: prima di Guardiola ho chiamato Ancelotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba Sanità. I dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma si continua a lavorare. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici nei tempi. Mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati, l'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti.
2: A 103 anni è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per una frattura del femore e ora sta bene. Protagonista, un'anziana di Torre Maggiore nel Foggiano. L'operazione è stata portata a termine senza complicazioni nell'ospedale di San Severo. La donna ora è in fase di riabilitazione. Inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio dell'aeroporto di Bari, si tratta del primo parcheggio low cost all'interno dell'area, costerà 6 euro al giorno, è coperto e si sviluppa su 2 piani, mettendo a disposizione dei cittadini 611 nuovi posti auto. Intanto cresce il turismo a Bari, superato il tetto di 1,5 milioni di pernottamenti in città. Apre le porte in anteprima domani a Foggia il museo Casa Arbore. Ospiterà l'importante collezione di oggetti donati alla città da Renzo Arbore, un patrimonio che racconta non solo la lunga carriera del maestro, ma anche un pezzo importante della storia dello spettacolo, della musica, della radio e della TV italiana. Il museo sarà un nuovo contenitore culturale polifunzionale aperto alla comunità. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Okay.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. In un messaggio dal suo social network Truth, Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile di eventuali altri attacchi da parte degli Houthi. Il presidente dice che i ribelli filo-iraniani hanno ripreso le ostilità colpendo due navi dell'Arabia Saudita la scorsa notte. Trump promette una reazione adeguata. Economia, la presidente della BCE Lagarde dice che quella di lasciare invariati i tassi di interesse al 2,25% è stata una decisione unanime. Alcuni governatori, ha spiegato la numero uno dell'Eurotower, in pressing per un eventuale rialzo. In Italia il sì della Camera all'emendamento al decreto sport per rendere più sicure le piscine dopo i recenti annegamenti. Fondo da quasi 5 milioni di euro per sostenere le strutture. Prevista la chiusura degli impianti con bocchettoni fuori norma fino all'adeguamento. Obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Dietro la tragedia in un asilo a Tropea, l'ipotesi di un batterio killer. Morto un bimbo di 18 mesi, altri 4 ricoverati con sintomi simili. 3 già dimessi, il germe potrebbe essersi diffuso attraverso i fasciatori. Francia, oltre 8.800 persone in corso di evacuazione a titolo preventivo per l'incendio nel nord del bassin d'Arcachon. Nel sud-ovest del paese le condizioni sul posto restano sfavorevoli, con un vento orientato nella cattiva direzione. In totale sale oltre 20.000 il numero degli evacuati. Restiamo Oltralpe con il ciclismo. L'equatoriano Carapaz vince in solitaria la 18ª tappa del Tour de France da Voiron-Orsières-Merlette di 185 km. Pogacar, arrivato nel gruppo a più di 4 minuti dal vincitore, conserva la maglia gialla di leader della classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba Sanità. I dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma si continua a lavorare. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici nei tempi. Mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati, l'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti.
2: A 103 anni è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per una frattura del femore e ora sta bene. Protagonista, un'anziana di Torre Maggiore nel Foggiano. L'operazione è stata portata a termine senza complicazioni nell'ospedale di San Severo. La donna ora è in fase di riabilitazione. Inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio dell'aeroporto di Bari, si tratta del primo parcheggio low cost all'interno dell'area, costerà 6 euro al giorno, è coperto e si sviluppa su due piani, mettendo a disposizione dei cittadini 611 nuovi posti auto. Intanto cresce il turismo a Bari, superato il tetto di 1,5 milioni di pernottamenti in città. Apre le porte in anteprima domani a Foggia il museo Casa Arbore. Ospiterà l'importante collezione di oggetti donati alla città da Renzo Arbore, un patrimonio che racconta non solo la lunga carriera del maestro, ma anche un pezzo importante della storia dello spettacolo, della musica, della radio e della TV italiana. Il museo sarà un nuovo contenitore culturale polifunzionale aperto alla comunità. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump starebbe valutando un attacco massiccio all'Iran. Il presidente americano lo definisce il più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione, avverte, siamo pronti. Donald Trump, parlando ad Axios, consapevole che la sua iniziativa avrà conseguenze, sottolinea di non aver ancora preso una decisione definitiva. Dall'Italia, indagini in corso sul decesso di un bimbo di 15 mesi in un asilo di Tropea. In Calabria si attendono risposte dall'autopsia sul corpicino, in osservazione un altro bimbo le cui condizioni non sarebbero però preoccupanti, dimessi altri tre bambini ricoverati con gli stessi sintomi. L'autopsia di Francesco Forzieri, 33enne italiano il cui corpo è stato trovato in mare lunedì alle 4:30 del mattino a Ibiza, esclude la morte violenta, a scriverlo oggi è il quotidiano spagnolo Diario de Ibiza. Medio Oriente, un drone israeliano ha lanciato un missile contro un veicolo dell'autorità sanitaria islamica nell'area di Nabatiya al-Faqwa nel sud del Libano, l'attacco che ha provocato diversi feriti tra i soccorritori in concomitanza a un violento bombardamento di artiglieria. E intanto, secondo Save the Children a Gaza, oltre 74.000 bambini rischiano di soffrire di malnutrizione acuta nei prossimi mesi. L'organizzazione chiede quindi ai governi di utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per ottenere un cessate il fuoco permanente. Chiudiamo con il calcio, è ufficiale, Luka Modric resterà in rossonero fino al 2027, lo scrive la stessa società in una nota, continuerà a indossare la maglia del Milan numero 14. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara nel Foggiano un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News. We'll be right back.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura è chiusa e sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con la appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News. We'll be right back.

come stai? Domanda inutile.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura chiusa è sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con la appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura è chiusa e sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC, Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Boys.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

lasciare. Avevo fatto l'amore, mi hai detto ah mi dispiace, mi hai lanciato la scarpa col tacco, poi abbiamo fatto pace.

dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico,

0: in cerca di denaro.
1: Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento

Neđa dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo atropea. La struttura è chiusa e sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC, Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News. We'll be right back.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro mentre altri quattro sono stati ricoverati, probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura è chiusa e sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con la appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News. We'll be right back.